0: Galla, diavolo, tanti, in milinta.
1: Linga,
0: il
1: telefono.
0: Linga, il telefono.

non ci abbia male, con le un poco più sone, a trovarmi a Catalina. Questa la illumineremo dove sta di Costantina. A Maria di Luca Sole, prevetto di la Marina. Che non ci abbia mai lasciato a

terreggia lideremo un colonnello dell'armada. A Santa la più gentile un comandante di brigata e la sua sorella

Ad ordine, sta signora. È permesso! Voglio traso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. Accominciamo a San Cinziato qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramera. Ciao, ciao, ciucciui, va a tenna attorno a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, non con c'è. Ciao, ciao, ciucciui, ce la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilogo conscienza per sta situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, una tangenziata, non con c'è. Ciao, ciao, ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro, conficienza, e per abbonarmi a una crescenza, che rindovì che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mio, e loco io. Oncienza acca, oncienza là, ogni malucchia da tua. E mo, signor, ma ci dice una bella cosa. State per buono, non con c'è. Ciao, ciao, ciucciui. E allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate che Nardiello sta acca. Con Maruta, che ogni male studio. Andiamoci, noi aiutiamo.

levate la sacchiste, la fornì signora ma non sarà tanto, che fa mai ma che rinchiamo a morire sa caffambuleno, che mi è fane, che la sina si esca, che la burlucca zacò, in